0: Oggi un Dio non ho. Alle 23.40 su RTL 102.5. Nella suite salutiamo come sempre, come tutte le sere, anche Francesca Cheyenne, che ciao, ritroveremo Frank settimana prossima. Ciao Franca, Franca, Franca.
1: Chissà quando.
0: Vabbè, non c'entra, ma le star è bello perché si fanno attendere, perché arrivano quando vogliono.
1: A proposito di star, non so se avete notato il nuovo look di Lewis Hamilton.
0: No, non l'ho visto.
1: È arrivato a Barcellona, dove si correrà in Formula 1, e a parte che ormai è sempre più fidanzato con la Kim Kardashian, sì, e i due stanno sempre più insieme. Lei ha rubato anche un asciugamano a Kimi Antonelli, che poi ha detto, insomma, Kim, mi devi un asciugamano, e oggi è stato riportato proprio da Kim Kardashian l'asciugamano con scritto From Kim to Kimi.
0: Bello,
1: molto carino. Però dicevamo, Hamilton si è sciolto le treccine, raga, dei capelli clamorosi, lunghi fino praticamente
0: ma
1: al di dietro.
0: Ma secondo te, sincero, è trapianto o natura?
1: Tutta natura. Cioè, il signor Hamilton è un uomo molto fortunato, perché la natura gli ha dato
0: tutto, tra l'altro.
1: Tutto.
0: Tutto, cioè.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: con Berlino alle 23.46 su RTL 102.5 nella suite. Stiamo insieme fino alla mezzanotte. Nicola Giustini, Simone Palmieri.
1: È vero, e siccome ogni tanto noi in questa mezz'ora raccontiamo delle cose, delle notizie che arrivano un po' da tutto il mondo, c'è una grossa rivoluzione che ha a che fare con il calciomercato, perché
0: attenzione,
1: pare che dal 2027, quando si depositerà un nuovo contratto, quindi quando si acquisterà un giocatore a parametro zero o da un'altra squadra, ci sarà l'obbligo per tutte le squadre che depositano il contratto, quindi che acquistano quel giocatore, di introdurre nel contratto una clausola rescissoria, quelle famose clausole per cui a un certo punto, se arriva una squadra e ti paga il giocatore tot, lo devi vendere per forza, che è il caso di Dumfries, no? Giocatore che vale ben oltre i 20 milioni dell'Inter, ma che è stato acquistato da Real proprio per 20 milioni perché aveva la clausola.
0: Ok, quindi questa clausola verrà eliminata?
1: Io sono stanco. Io sono veramente stanco, veramente stanco.
2: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.

0: Late, brava, brava. Le 23.53 su RTL 102.5 nella suite. Vi diciamo che questa sera, tra l'altro, a San Siro c'è Joliet.
1: Non era domani?
0: No, è stasera.
1: È stasera.
0: Forse domani.
1: Secondo me è domani.
0: È domani, eh?
1: Mi sa che è domani.
0: Vabbè, sì. Perdono nel caso, chiedo. Era una gag.
1: Gag.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Confermo, abbiamo chiesto perdono perché il concerto di Joliet è domani, ma visto che in perdono in quel caso c'era Lazza, ho fatto il collegamento hip hop e rap e volevo ricordare anche questo appuntamento. Però, a prescindere da ciò, siamo arrivati alla fine e c'è il Millennium.
3: È vero, e quindi un Millennium meraviglioso che racconta quello che noi pensiamo della musica, cioè una storia straordinaria che non avrà mai fine, come Gino Paoli e la sua, senza fine.
4: Senza fine tu trasci

0: Che bello chiudere così Gino Paoli senza fine il Millennium nella suite su RTL 102.5 alle 23.59. Grazie per essere stati con noi, grazie Nicolò Giustini.
1: Grazie Simone Palmieri, noi torniamo lunedì con un'altra bella partita, credo che ci sarà Belgio-Egitto.
0: Beh, lunedì.
1: Con noi dire mondiali e poi la suite, grazie davvero tanto a Cristian Albertone e a Stefano Mungi per il supporto, l'amore e la passione, perché senza di voi tutto questo noi non potremo farlo, e grazie anche a Sergio Gadaland. Applauso a Sergio Gadaland.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Serginio. A lunedì, ciao.
1: Buonanotte, che buon weekend. E anche a Trezzone, in provincia di Como, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Alberto Stasi esce dal carcere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Era stato condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Alessandra Giannoli.
4: Presto uscirà dal carcere di Bollate Alberto Stasi, a cui sta per essere concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, un percorso scontato per il 42enne condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi, dopo l'ottenimento negli ultimi anni prima del lavoro esterno e poi della semi-libertà illegali della famiglia Poggi. Hanno sottolineato, Stasi può beneficiare della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali avendo un residuo di pena inferiore ai 4 anni, ma la sentenza resta. Tutto il caso è un'anomalia, ha commentato il ministro della giustizia Nordio. Ricordiamo che la procura di Pavia, che ha chiuso le nuove indagini, sostiene che il responsabile dell'omicidio di Gerlasco è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Stasi, ex fidanzato di Chiara, è in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano perché i giudici, in seguito all'udienza che si è svolta nel pomeriggio, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni.
2: 3 morti, di cui 2 potrebbero essere italiani, è il bilancio dell'ennesima tragedia in montagna sulla Gran Paradiso. L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 per il mancato rientro degli alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri da un elicottero del soccorso alpino. La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, precisando che la firma sarà a distanza e digitale. E adesso i mondiali di calcio, che RTL 105 segue di minuto in minuto. Alle 3, ora italiana, l'esordio degli Stati Uniti. Intanto Canada-Bosnia è finita con un pareggio. Tommaso Angelini.
5: Si chiude sull'1-1 l'esordio del Canada ai mondiali 2026. A Toronto, davanti a oltre 45.000 spettatori, i padroni di casa evitano la sconfitta contro la Bosnia, la nazionale che pochi mesi fa aveva eliminato l'Italia nei playoff. Dopo la cerimonia d'apertura animata da artisti come Michael Bublé e Alanis Morissette, il Canada prende in mano il gioco, ma è la Bosnia a passare in vantaggio al 22esimo con il colpo di testa di Lukic sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa la squadra di Jesse Marsh aumenta la pressione, colpisce una traversa con l'aria e crea numerose occasioni. Il meritato pareggio arriva a 10 minuti dalla fine grazie a Kyle Lahren, appena entrato, che sfrutta un assist di David e firma l'1-1 definitivo. Un punto per parte nel gruppo B, completato da Qatar e Svizzera. Alle 3 giocheranno gli Stati Uniti contro il Paraguay e prima della partita si svolgerà la terza ed ultima cerimonia d'apertura di questo mondiale. Sul palco si esibirà Katy Perry. Stati Uniti-Paraguay potrete seguirla su RTL 102.5 con il nostro show Noi Dire Mondiali, dove commenteremo in diretta tutte le partite del mondiale con entusiasmo e ironia.
2: Siamo al traffico.
3: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo qualche chiusura per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova, tra Villa Marsana e Rovigo verso Padova, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, e sempre verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: RTL 102.5 in Napoli. I Rottamboli Belli, mezzanotte e 4 minuti dopo la suite. Eccoci qua in diretta come ogni venerdì, e come ogni venerdì c'è lei, ma chi sei? Yeah. Vanessa Gray.
8: E c'è lui, cosa possiamo dire? C'è lui,
0: niente.
8: Andrea De Sabato, ce l'ho fatta, ma stai litigando col microfono?
0: Sì, un pochino sì, ringrazio anche Stefano Mungi e Cristian, ringraziamo Stefano Mungi e Cristian Alberton che sono in regia.
8: Yes.
0: Allora, hai visto che passione questi mondiali?
8: Sì, siamo carichi in generale, no?
0: Un po' il fegato mi fa male,
8: tu dici
0: se
8: che un po' di
0: penso che
8: alcol...
0: ai mondiali c'è il curaçao,
8: la cacciassa anche,
0: ha capito, e non c'è l'Italia,
8: non c'è l'Italia, sono vari campionati, cioè sono tre, dodici,
0: tre nipoti e un maggiordomo.
8: Aspetta, sì. Fatemi dare un po' di numeri, 02 25 15 15 è il numero giusto da fare per chiamarci e raccontarci le vostre storie.
0: Dai, cominciamo così.

0: Sorry, I'm here for someone else. Sono qui, ma non per te, bella.
1: Stai calmo. Benson Esci Boone. Da questo corpo.
0: Cioè,
1: stai calmo.
0: Carico
1: stai calmo.
0: A pallettoni. Allora volevo portarti il salame di cioccolato, ma ho pensato che forse la più bella figura a portarti questa meravigliosa torta al cioccolato.
1: Ma che meraviglia, stai attento.
0: Fatta da Anna,
1: però non l'hai fatta tu.
0: No, secondo te sono in grado di fare una roba così.
1: Tesoro,
0: no?
1: Grazie. Mi mettete all'ingrasso, ma sono molto felice.
0: No, ma io te la faccio solo vedere, poi mangiamo io, Stefano, e non Jack Christian Alberto.
1: No, scusa, l'hai portata a me, no. Allora, la offriamo a tutti, ci mancherebbe, ogni promessa è debita, e ti ringrazio, ringrazio Anna. Mi hai visto sciupata? Ma non dovevi... Grazie.
0: Non dovevi.
1: Cioè,
0: ma tartufato per settimane, finalmente
1: no,
0: mi sono ricordato.
1: Ragazzi, perché dovete sapere, Andrea ogni volta dice: no, perché ti devo portare, ti devo far assaggiare. E io quindi poi stavo lì a dire: scusami, ma non me l'hai portato, è venerdì. Oggi invece è stato bravissimo.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: E invece voi in che cosa siete bravi, culinariamente parlando?
1: Cosa vi riesce proprio bene?
0: Dite,
1: la ciambella con il buco?
0: Esatto, il buco senza la ciambella, non so per dire.
1: O la ciambella e basta, tutta rovinata.
0: Esatto. 02 25 15 15 oppure messaggi anche vocali al 378 378 1025.
1: Io ho un po' l'acquolina in bocca, ve lo dico,
0: mamma mia.
1: Wow. E ci ascoltiamo allora la prossima canzone, sì. Se sei d'accordo, in ottambuli su RTL 102.5.
0: Ho la pausa alla bocca.
1: Ce l'ho io la pausa, The Bausa Magnetic.

0: Lei, sì, unica, Alicia Keys, You Don't Know My Name, su RTL 102.5, con Andrea e Vanessa e anche con il boccone pieno, diciamo la verità, perché per chi fosse arrivato solo in questo momento, Andrea oggi ha deciso di fare un regalo alla Grey, ma anche qui a tutti gli amici, e portare una buona torta, cucinata, fatta, cotta da lui.
1: No, dalla mia compagna, Anna, mia moglie. Allora, salutiamo Lori, che è a Barzizza, in provincia di Bergamo, dove nel resto d'Italia insomma fa abbastanza, le temperature sono alte, fa caldo.
0: Sì?
1: Lei addirittura dice che a Barzizza, che si trova un po' in montagna e collina, c'è una serata talmente fresca che quasi quasi accende il camino.
0: Mazzate, cioè magari hai anche un po' il piumone?
1: E chi lo sa?
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: E intanto Antonella, parlando dei mondiali, dice: l'ultima volta mi ricordo i mondiali del 2006 in cui l'Italia vinse. Io ho partorito mio figlio nella semifinale, poi quando sono tornata a casa l'Italia ha vinto. Non è che posso fare un figlio per far vincere i mondiali all'Italia.
0: Hai ragione Antonella. E no, perché sennò poi... Però scusami, potresti fare una squadra di pallone, no? Cioè tu ci provi e magari l'Italia, insomma, va meglio.
1: Ma no, ecco. Fai un altro bambino che magari... Non dico vincere il mondiale, quantomeno almeno qualificarsi. Entro il 2030, mi raccomando.
0: Entro il 2030, siamo nel 2026.
1: Hai 4 anni ancora.
0: Dai, tu pensaci, ma soprattutto facci sapere.
1: Esatto.
0: Va bene, poi a proposito di torta, vi abbiamo chiesto in cosa siete bravi. E allora, 378-378-1025, dal punto di vista culinario, ovviamente.
1: Certo, naturalmente. Madonna, Sabrina Carpenter, bring your life.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

0: Non sappiamo che cosa vogliamo sapere. Anzi, io di te non ho paura, Emma. Ecco. Vorremmo sapere da voi cosa sapete fare, cosa sapete cucinare, cosa siete proprio imbattibili. Quando fate quel piatto dite, ah, lì sono il o la numero uno.
1: Sentiamo un messaggio.
2: A me riescono due cose, però straccetti in padella, carne, poi tentacoli di totani al guazzetto, ecco. Niente di particolare, però questi mi sono riusciti veramente bene. Mauro Firenze.
1: Bravo, bravo.
0: Bravo.
1: Gli straccetti immagino di pollo, credo.
0: No, si può essere, sì, anche, vabbè.
1: Nel frattempo
0: essere.
1: Andrea ci ha mandato questa foto di questa torta, immagino fatta da lui.
0: Wow, c'è una specie di pan di stelle, no? Quindi il mondo con tante stelle.
1: Esatto, ci sono i biscottini. È vero,
0: grazie.
1: I biscottini ricordano proprio quelli che hanno proprio il nome così.
0: Sì,
1: nel frattempo qualcuno ha travisato: Ciccio e Ciccia da Napoli dicono che sono molto bravi a mangiare cioccolata bianca, sono campioni mondiali.
0: Ah, ma anche
1: però
0: lì.
1: Non quello di mangiare, di preparare.
0: Perché lì, perché ragazzi siamo bravi tutti, ve lo ragazzi. Diciamo, a mangiare.
1: Sentiamo un altro messaggio vocale.
3: Allora, da un punto di vista culinario, io preferisco sempre, da buon siciliano, un bel cannolo.
0: Ok, e basta. Dove stai andando?
1: Sì, anche lui, cioè lui preferisce il cannolo, sì, da magnà, ma sei bravo a farlo il cannolo?
0: Lo sai fare? La crema, sai fare tutto?
1: Anche perché noi poi prendiamo nota e poi andiamo a trovare tutti gli ascoltatori, assaggiamo per vedere se
0: bello, potremmo
1: se è vero,
0: fare un tour enogastronomico dove
1: esatto.
0: Veniamo, non venite voi, veniamo noi a casa vostra.
1: Esatto.
0: No. Vabbè, intanto fateci sapere, ok? Chiamateci anche in diretta allo 02 25 15 15.
1: Novità.

0: non c'è Neck, anche se alla fine la svela la canzone, no? Che cioè? Laura c'è. Alla fine.
1: E quindi tutto sto casino per dire che Laura c'è. Allora chiama Laura c'è la canzone, no?
0: Ma dillo subito, dillo, perché lo devi dire alla fine?
1: E invece quella dei Maneskin che dicevano che era andata via, poi è ritornata o...
0: Ah, Marlena. Marlena, perché hanno fatto una canzone prima che era andata via, poi Marlena comunque era ritornata.
1: È tornata anche lei?
0: E certo, ci devi fare comunque un libro, un sequel.
1: Però ste donne, decidetevi, o via o
0: ci
1: rimane,
0: sei, cioè, scusami,
1: o
0: c'è, però c'è, anche gli uomini, cioè sì, Marco no. Se n'è andato...
1: E non ritorna più, però, vedi? Cioè, non è che poi Marco ritorna. Marco se n'è andato e non ritorna
0: secondo
1: più.
0: Secondo me è ritornato.
1: È ritornato,
0: dici? È ritornato. So, Anne e Marco, scusa. Anne e Marco cosa hanno fatto?
1: Anne e Marco era una storia d'amore, diciamo. E, vabbè, dai, non è questo l'argomento di cui stiamo parlando, ma l'abbiamo
0: piaceva,
1: esaurito,
0: eh?
1: Diciamo.
0: Cosa? Ma ci piaceva tanto anche parlare dei nomi e delle canzoni.
1: Sì.
0: Va bene, c'è chi scrive invece: io sono bravo a cucinare i primi.
1: Beh, insomma, anche quello, poi dipende che tipo tanti. Di primi. Poi un'altra cosa che io volevo chiedere, ma per esempio il risotto è considerato un primo?
0: Eh sì, certo. Sì, okay. Sì.
1: Ok.
0: Ecco, anche quello, il risotto, poi la mantecatura, cioè non è facile, la cottura.
1: Perché il risotto è un po' strano, perché poi per esempio c'è il riso, quello, come si chiama? Quello
0: basmati?
1: No, quello pilaf forse. Quello che si accoppia, che diciamo gli orientali, ma anche gli indiani, così mangiano come se fosse pane, no?
0: Sì.
1: Il sostitutivo del pane.
0: Ok.
1: In quel caso lì non è un primo.
0: No, in quel caso no, fa un po' da contorno,
1: esatto,
0: tra virgolette.
1: Da contorno.
0: Sì, sì. Però il risotto con l'osso buco cosa fa? Fa primo, secondo, terzo, quarto e quinto.
1: E
0: tutto.
1: Col pane fai la puccettina.
0: Mamma mia, che bomba. Mia. Va bene, continuate a dirci in cosa siete bravi.
1: Oh.
0: Ok? In cosa non vi batte nessuno, e soprattutto magari se avete organizzato anche qualche cenetta, qualche pranzetto, però
1: esatto,
0: non con le robe comprate, con le cose che avete fatto voi.
1: Certo. Oppure qualche volta vi è capitato di comprare una roba in rosticceria e poi camuffarla. oppure sai quelle cose tipo
0: le polpette
1: tipo quei primi già pronti, no?
0: Sì.
1: Diciamo imbustati. È presente, non
0: certo.
1: Voglio fare nomi, però
0: sì.
1: E li scongeli, li metti in padella, così poi ci aggiungi due o tre ingredienti, li camuffi e li spacci come tuoi.
0: Mamma mia, no, io la pasta comprata, quella lì, no, faccio fatica, nemmeno all'università la mangiavo, ma mi accontentavo anche di fare, che ne so, uno spaghettino con un po' di tonno,
1: esatto,
0: e via.
1: Ma c'è qualche volta che avete ingannato i vostri commensali? 02 25 15 15, oppure 378 378 1025.
0: C'è Annalisa, canzone estiva.